0: Dracula. Via Rade Molla. Cacca via Rade Molla. Cacca fula.
1: E mai raga.
0: Cacca fula.
1: Ma cantavo! Quando devo dire? Non lo devo!